0: ci spostiamo, se cade il mondo sarà perché ti amo.
1: Con José Quesada desde Barranquilla.